0: Hiti Radio, tutti hudi hiti. Tutti radio.
1: Pensate che moriria sin dì?